cavo, tio, non c'è sopra, non c'è sopra, non c'è sopra, non c'è sopra, non c'è sopra, non c'è sopra, non corro, non c'è sopra, non c'è sopra, non c'è sopra. Hey! Oh Lord! Oh! Oh man, yeah, la vie.